0: Ah, no, non è destino. C'è stato il cagione, quello si fa, quello dei miei giovani. Sara, vai da tavola, che ne veni? Poi non è destino.
1: Okay.
0: yani bismillah yani bu jafa rewane ni mu rewane ko yemi kaasu ci kedd ci le o kaaso ci le kedd ni ne hay kaasu ko de kaasu ton haa to taayo yar je ki kaasu ci wana ko kedd kaasu ele ci mu ci ko ko de fu mang ci ne la dal ne kaasu ni nga xey sala wal baaw ne sonal kaasu ci bismillah Thank you.

0: yalla na am dem ak yu mo xajju mo ni do mo na mo yalla ne yin ma alla ci ngi yakku ne men temi nek ci duma wadum ci ara ndewal suñ ci duma it may dañi duma tu may li limé ci bangar mi abi kali bi mu dum ga na ci tu ga na
1: ñaalina su tali tassu ni mangam naati madina mo nawul mi ngi fanno bi rasul

ma colla. Un mozzole. Buoni. In base si sa fa. In base mam. Sì. Ne ha tiro una. Idi. Quali sono un garanna wale a fiare le tre iambi. Che ne faccia a binetel. Toro gata. Con un fogule. Abdul Hazza, Abdul Layrek.

tan doya Ousmane e wakka Ousmane e helle Ousmane o do wite mo to ko se jamaano o wimo mamma yita kanko buri e padwa o buri e anani e Vicenza o buri e leydi Italie ndi tamno diddorino ane gallema e yibbe ma e sehila

nanu don bañ ba dole jamulen nu jappulen yewulen di tel di dorer manu pital siño mi bal dal sen keur sen kaw

e sawtu wala ini wiye bara bille e beede eede fongu mayel di booli njarumu bubu arɗo gallo anna gala amina gala kunta gala kunta nguurode gala pullo mo ñaamani gacce gala haawa.